0: Sono le 2:02.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa?

in cerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Nie giade intorno starter pan. Prigionieri d'azca ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

0: Sono le 4 e un minuto. 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ragazzo in primavera che salta la prima ora. I sogni in testa pesano più della cartella. Lo sguardo scuro lo protegge, non dice una parola. E quando scrivo legge non è mai roba di scuola.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Pazza musica.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:32.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new time.
7: Sono le 8. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
8: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 22 settembre, che apriamo con Castiadas e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026. Si tratta di una misura di sostegno importante per le famiglie e per i cittadini che, in presenza dei requisiti previsti dal bando, si trovano ad affrontare con difficoltà il peso economico dell'affitto. L'amministrazione comunale ritiene che il sostegno alle famiglie, la tutela della dignità delle persone e il diritto alla casa debbano essere parte integrante dell'azione amministrativa. Per questo si rende necessario garantire la massima diffusione delle opportunità disponibili e favorire un accesso semplice e consapevole alle misure di sostegno. Il bando è stato predisposto in attuazione alla normativa nazionale e delle disposizioni della Regione Sardegna relative al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le domande corredate dalla documentazione prevista e compilate utilizzando l'apposita modulistica dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del prossimo 15 ottobre 2026. L'istanza potrà essere presentata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiadas.su.it o a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Castiadas. Tutti gli interessati sono invitati a verificare con attenzione i requisiti previsti dal bando e a predisporre per tempo la documentazione necessaria. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla dottoressa Sara Balzano al numero 070 99 45 0325 oppure all'indirizzo s.balzano@comune.castiadas.su.it. Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e negli allegati all'avviso pubblicato dal Comune di Castiadas. L'amministrazione comunale di San Vito informa tutti gli interessati che è di pubblicazione l'avviso pubblico per l'avvicendamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale della lavoro, operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni e 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali e 3 operai generici, personale non qualificato, addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata al portale www.sardegnalavoro.it a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal Comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del Comune di San Vito e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.anspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della Regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 15, presso la sala consiliare del Comune di Muravera. Il Comune di Villapuzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026, finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui alla deliberazione di giunta regionale 31/8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 09 89 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. L'Avis Comunale di Muravero ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzu. Il programma prevede alle 8.30 il raduno dei partecipanti in località Porto Corallo nel ristorante Imbarcadero. Alle ore 9.30, dopo la costituzione del gruppo, partenza per la località Frigorifero e ritorno. Alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: che tu dica fa.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Time, love, joy, I need space. Love, I need.

0: Sette. Sono le 9. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla

0: Grazie.
1: Sono le 10:03.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
1: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
1: L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 22 settembre, che apriamo con Castiadas e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026. Si tratta di una misura di sostegno importante per le famiglie e per i cittadini che, in presenza dei requisiti previsti dal bando, si trovano ad affrontare con difficoltà il peso economico dell'affitto. L'amministrazione comunale ritiene che il sostegno alle famiglie, la tutela della dignità delle persone e il diritto alla casa debbano essere parte integrante dell'azione amministrativa. Per questo si rende necessario garantire la massima diffusione delle opportunità disponibili e favorire un accesso semplice e consapevole alle misure di sostegno. Il bando è stato predisposto in attuazione alla normativa nazionale e delle disposizioni della Regione Sardegna relative al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le domande, corredate dalla documentazione prevista e compilate utilizzando l'apposita modulistica, dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del prossimo 15 ottobre 2026. L'istanza potrà essere presentata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiadas.su.it o a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Castiadas. Tutti gli interessati sono invitati a verificare con attenzione i requisiti previsti dal bando e a predisporre per tempo la documentazione necessaria. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla dottoressa Sara Balzano al numero 070 99 45 0325 oppure all'indirizzo s.balzano@comune.castiadas.su.it. Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e negli allegati all'avviso pubblicato dal comune di Castiadas. L'amministrazione comunale di San Vito informa tutti gli interessati che è di pubblicazione l'avviso pubblico per l'avvicendamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale della lavoro, operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni e 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali e 3 operai generici, personale non qualificato, addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata al portale www.sardegnalavoro.it a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del comune di San Vito e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.anspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della Regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 15, presso la sala consiliare del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026, finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui alla deliberazione di giunta regionale 31/8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 09 89 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. L'Avis Comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzu. Il programma prevede alle 8.30 il raduno dei partecipanti in località Porto Corallo nel ristorante Imbarcadero. Alle ore 9.30, dopo la costituzione del gruppo, partenza per la località Frigorifero e ritorno. Alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra

solo un telo nero. Se lo scoprirà la gente, apriti cielo. Il cielo che vola è una vita sola, è una

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

non qualsiasi stile. All'ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

use where use is used. Skinny, don't fuss, it kills praise.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 22 settembre, che apriamo con Castiadas e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026. Si tratta di una misura di sostegno importante per le famiglie e per i cittadini che, in presenza dei requisiti previsti dal bando, si trovano ad affrontare con difficoltà il peso economico dell'affitto. L'amministrazione comunale ritiene che il sostegno alle famiglie, la tutela della dignità delle persone e il diritto alla casa debbano essere parte integrante dell'azione amministrativa. Per questo si rende necessario garantire la massima diffusione delle opportunità disponibili e favorire un accesso semplice e consapevole alle misure di sostegno. Il bando è stato predisposto in attuazione alla normativa nazionale e delle disposizioni della Regione Sardegna relative al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le domande corredate dalla documentazione prevista e compilate utilizzando l'apposita modulistica dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del prossimo 15 ottobre 2026. L'istanza potrà essere presentata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiadas.su.it o a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Castiadas. Tutti gli interessati sono invitati a verificare con attenzione i requisiti previsti dal bando e a predisporre per tempo la documentazione necessaria. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla dottoressa Sara Balzano al numero 070 99 45 0325 oppure all'indirizzo s.balzano@comune.castiadas.su.it. Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e negli allegati all'avviso pubblicato dal comune di Castiadas. L'amministrazione comunale di San Vito informa tutti gli interessati che è di pubblicazione l'avviso pubblico per l'avvicendamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure, la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale della lavoro, operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni e 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali e 3 operai generici, personale non qualificato, addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata al portale www.sardegnalavoro.it a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale, effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del comune di San Vito e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.anspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della Regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 15, presso la sala consiliare del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026, finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui alla deliberazione di giunta regionale 31/8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 09 89 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzu.ca.it. L'Avis Comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzu. Il programma prevede alle 8.30 il raduno dei partecipanti in località Porto Corallo nel ristorante Imbarcadero. Alle ore 9.30, dopo la costituzione del gruppo, partenza per la località Frigorifero e ritorno. Alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Il cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In quel

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna.

Proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: «Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate».

Come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuol lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portata al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti Pravo. Sì.

Le hit estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Perdona.

perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

0: Informazione,
1: informazione,
0: news,
1: informazione, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 22 settembre, che apriamo con Castiadas. È l'apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026. Si tratta di una misura di sostegno importante per le famiglie e per i cittadini che, in presenza dei requisiti previsti dal bando, si trovano ad affrontare con difficoltà il peso economico dell'affitto. L'amministrazione comunale ritiene che il sostegno alle famiglie, la tutela della dignità delle persone e il diritto alla casa debbano essere parte integrante dell'azione amministrativa. Per questo si rende necessario garantire la massima diffusione delle opportunità disponibili e favorire un accesso semplice e consapevole alle misure di sostegno. Il bando è stato predisposto in attuazione alla normativa nazionale e delle disposizioni della Regione Sardegna relative al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le domande, corredate dalla documentazione prevista e compilate utilizzando l'apposita modulistica, dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del prossimo 15 ottobre 2026. L'istanza potrà essere presentata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiadas.su.it o a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Castiadas. Tutti gli interessati sono invitati a verificare con attenzione i requisiti previsti dal bando e a predisporre per tempo la documentazione necessaria. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla dottoressa Sara Balzano al numero 070 99 45 0325, oppure all'indirizzo s.balzano@comune.castiadas.su.it. Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e negli allegati all'avviso pubblicato dal comune di Castiadas. L'amministrazione comunale di San Vito informa tutti gli interessati che è di pubblicazione l'avviso pubblico per l'avvicendamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure, la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali, con applicazione del contratto collettivo nazionale della lavoro, operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni e 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali e 3 operai generici, personale non qualificato, addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata al portale www.sardegnalavoro.it a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale, effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del comune di San Vito e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.anspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della Regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi. L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 15, presso la sala consiliare del comune di Muravera. Il comune di Villapuzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026, finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui alla deliberazione di giunta regionale 31/8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale dottoressa Daniela Trebini al recapito telefonico 070 09 89 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzo.ca.it. L'Avis Comunale di Muravero ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villa Puzzu. Il programma prevede alle 8.30 il raduno dei partecipanti in località Porto Corallo nel ristorante Imbarcadero. Alle ore 9.30, dopo la costituzione del gruppo, partenza per la località Frigorifero e ritorno. Alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni.
0: Informazioni.
1: News. Informazioni. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 15 e 15 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 20 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
5: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
6: Un ben ritrovato di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda quello che è successo dal 21 al 27 settembre 2026. Prima di iniziare con l'andare a scoprire le prime top 10 di questa classifica settembrina, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto dal nostro Michele al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Prime notizie, pensate, dopo veramente tantissimi mesi escono Tiziano Ferro con Sono un Grande e Blanco con l'album Ma. E questo naturalmente significa due nuove entrate per quello che riguarda la top 10 dell'Italia Hit Parade. Iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, New Entry, Malika Ayane. Dall'album Cicale ci ascoltiamo Detto Tra Noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Altra new entry per quello che riguarda la nona posizione, decimo album di inediti con un suono più rock per Cesare Cremonini. Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Amateur e ci ascoltiamo il brano apripista Paparazzi.

proseguiamo andando a scoprire la posizione numero 8, dove scende di due posti Francesca Michelin, dall'album Magia Bianca, Una donna non può.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Una posizione guadagnata per Ariete alla settima posizione, quindi questa settimana. Dall'album Tutti tornano a casa, in collaborazione con Angelina Mango, ci ascoltiamo Che bella vita. C'è piccola sta casa,

0: Greta.
1: E la New Entry la settimana scorsa, parliamo di Elisa che guadagna ben 4 posizioni, quindi il 6° posto per lei. Dall'album Kintsugi ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, Kintsugi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scende di un posto Samurai J. Dall'album Amatore, con Saif e Vito Salamanca, ci ascoltiamo questa bella canzone dal titolo Malatita. Con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa bella canzone dal titolo Malatita.

ricordo che siete all'ascolto di Taglia e Parede, classifica dal 21 al 20 settembre 2026. Tre posizioni guadagnate per J-Ax, che si insedia quindi alla quarta posizione questa settimana. Vita, morte, miracoli, questo è il titolo dell'album. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album, quindi Vita, morte, miracoli per J-Ax.

E a questo punto siamo arrivati alle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia in Parade. Terzo posto riconfermato per Madama con l'album Disincanto. È il momento di ascoltare Rosso come il fango.

tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e l'orgoglio per il mio sudore e il mio impegno. Ho capito che il vero

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora la sorpresa di giornata, perché solo dopo una settimana perde il podio più alto Biagio Antonacci. In seconda posizione dall'album Mustang, You and Me.

0: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia in parade, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10. Noi abbiamo trovato una new entry, Malika Ayane con l'album Cicale. Nono posto, new entry, Cesare Cremonini con Amateur. Ottava posizione per Francesca Michelin con l'album Magia Bianca. Settimo posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Sesta posizione per Elisa con il suo Kintsugi. Quinto posto per Samurai J con l'album Amatore. Quarta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Biagio Antonacci con l'album Mustang. E nuovamente la prima posizione, ritroviamo ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo un nuovo brano dal titolo Tutto.
1: Tutto. Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo, dopo il famoso concerto con oltre 250.000 persone, ha scritto questo brano tutto proprio il giorno dopo, questo epilogo è veramente fiabesco. Tantissima gente, numero uno possiamo dire in questo momento per il cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, quindi alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, questa era la classifica dal 21 al 27 settembre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale, sempre qui, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. E vi saluto naturalmente con un caloroso abbraccio il vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra mitica radio, Radio La Voce da Muravera. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, martedì 22 settembre, che apriamo con Castiadas e l'apertura dei termini per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2026. Si tratta di una misura di sostegno importante per le famiglie e per i cittadini che, in presenza dei requisiti previsti dal bando, si trovano ad affrontare con difficoltà il peso economico dell'affitto. L'amministrazione comunale ritiene che il sostegno alle famiglie, la tutela della dignità delle persone e il diritto alla casa debbano essere parte integrante dell'azione amministrativa. Per questo si rende necessario garantire la massima diffusione delle opportunità disponibili e favorire un accesso semplice e consapevole alle misure di sostegno. Il bando è stato predisposto in attuazione alla normativa nazionale e delle disposizioni della Regione Sardegna relative al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Le domande corredate dalla documentazione prevista e compilate utilizzando l'apposita modulistica dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del prossimo 15 ottobre 2026. L'istanza potrà essere presentata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.castiadas.su.it o a mano presso l'ufficio protocollo del comune di Castiadas. Tutti gli interessati sono invitati a verificare con attenzione i requisiti previsti dal bando e a predisporre per tempo la documentazione necessaria. Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla dottoressa Sara Balzano al numero 070 99 45 0325 oppure all'indirizzo s.balzano@comune.castiadas.su.it. Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili presso gli uffici comunali e negli allegati all'avviso pubblicato dal comune di Castiadas. L'amministrazione comunale di San Vito informa tutti gli interessati che è di pubblicazione l'avviso pubblico per l'avvicendamento a selezione per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori da impiegare nel cantiere per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. La selezione è relativa all'assunzione a tempo determinato part-time di alcune figure la cui attuazione avverrà con l'affidamento a cooperative agricole o forestali con applicazione del contratto collettivo nazionale della lavoro, operai agricoli e florovivaisti per una durata di 5 mesi, articolazione in 5 giorni e 25 ore settimanali. I profili richiesti sono un operaio qualificato conduttore di macchine forestali e 3 operai generici, personale non qualificato, addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati, in possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione e per l'inserimento in graduatoria, dovranno presentare domanda informatizzata al portale www.sardegnalavoro.it a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per l'avviamento del personale effettuando l'accesso alla propria area personale previa autenticazione tramite SPID. Dal comune si ricorda che non saranno considerate ammissibili le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate. Sul sito web del comune di San Vito e sulla pagina Facebook istituzionale verrà indicata la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande. Si invitano gli interessati a consultare i siti www.sardegnalavoro.it e www.anspalsardegna.it per rimanere informati sulle date di apertura dei termini di presentazione delle domande. Confcommercio Sud Sardegna e l'amministrazione comunale di Muravera invitano le imprese commerciali a partecipare all'incontro aperto al pubblico dedicato alle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 3 del 2022 della Regione Sardegna. Si tratta di un'occasione per conoscere le nuove misure a sostegno delle imprese e ricevere tutte le informazioni utili per accedere ai contributi.
3: tutti.
4: L'appuntamento è fissato per domani, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 15, presso la sala consiliare del Comune di Muravera. Il Comune di Villapuzzo informa tutti gli interessati che è in pubblicazione l'elenco richiedenti i contributi nidi gratis per l'annualità 2026, finalizzati alla riduzione della retta per l'iscrizione alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 31/8 del 17 giugno 2026. Per eventuali informazioni è possibile contattare l'operatrice sociale, dottoressa Daniela Trebini, al recapito telefonico 070 09 89 264 o all'indirizzo mail servizi.sociali@comune.villapuzzo.ca.it. L'Avis Comunale di Muravera ODV organizza per il prossimo 4 ottobre 2026 la passeggiata ecologica del donatore a Villapuzzo. Il programma prevede alle 8.30 il raduno dei partecipanti in località Porto Corallo nel ristorante Imbarcadero. Alle ore 9.30, dopo la costituzione del gruppo, partenza per la località Frigorifero e ritorno. Alle ore 12.45 arrivo al ristorante Marina Gio e inizio del pranzo conviviale. La passeggiata è riservata ai soci regolarmente iscritti all'Avis Muravera. Il percorso ha una lunghezza di circa 8 km. È possibile iscriversi entro il 30 settembre. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 20 gradi delle minime e i 28 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazioni. Informazioni. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci. Pronti per partire, un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica italiana, internazionale, quindi successi stranieri, e poi avremo spazio anche per la dance. Contenteremo anche gli amici che amano ballare durante il nostro programma. Intanto saluto tutto il pubblico che ci stava aspettando, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori. Seguono la diretta radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia anche in questa puntata di questo 22 settembre 2026. Pronti per partire? Si parte subito con la musica italiana. Questa canzone che stiamo ascoltando da qualche puntata ormai, nuovo singolo di Annalisa insieme a Madame, il titolo di questa nuova canzone, Amica.

un'amica. Amica, che è anche il titolo della canzone, il nuovo singolo di Annalisa insieme a Madame, questa bella copiata vincente per quanto riguarda la musica made in Italy, che ha aperto il nostro programma e che continua con Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci, Il Sole.

il sole che in questo momento non c'è, ma noi lo abbiamo in musica con questa canzone dal titolo appunto Il Sole, le voci di Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci. Ancora buon pomeriggio da parte di Gianni, colui che state ascoltando dalla nostra radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Alex Warren.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Elisa con la nuova canzone e ci sta accompagnando da qualche puntata, a un'altra bella hit da collezionare di una grande artista come Elisa, che ci piace tanto. Intanto un saluto ancora, un buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando dalla radio dei 96.8, un ciao anche, un saluto a chi segue in streaming dall'app in DAB. Tutto nuovo di Ultimo

tutto il titolo di questa nuova canzone, ultimo che abbiamo ascoltato in questo brano. Lo ospitiamo molto volentieri, anche perché è richiestissimo, gettonatissimo dal nostro pubblico, piacciono le sue canzoni e questa era la nuova. Avremo modo di ascoltarla anche nelle prossime puntate, nello spazio dedicato alle hit made in Italy. Nello spazio invece dedicato alle hit internazionali troviamo questo Waste My Tears, praticamente questo è il titolo del nuovo singolo di James Arthur.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Saluto l'amica ascoltatrice che poco fa ha messaggiato, inviato l'SMS WhatsApp al 346127246 per ascoltare insieme a noi Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini.

Tommaso Paradiso agitare quella bibita lì praticamente. Chi vuole essere salutato, sembra quasi un nuovo quiz, se volete essere salutati durante il programma mandate un messaggio e io vi saluterò. Intanto ci ascoltiamo un nuovo di LP, Don't Stop.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Disco dance richiesto da voi, la graziosa che vedo Elvis Crespo. Un saluto a Matteo che aspettava di essere salutato. Matteo, grande amico del programma Dediche Richieste, Matteo che ci segue da San Vito. Va bene, continuiamo con il prossimo in arrivo. E ciao Smokers.

0: Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete una canzone da ascoltare, volete dedicare un brano, lanciare dei saluti, degli auguri, magari in questo momento si sta festeggiando un compleanno, allora ci sta proprio bene una dedica di auguri. 346 12 72 406. Questo è nuovo di Maluma insieme a Shakira.
1: Tu

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Noemi, con tu cosa fai questa sera? Ovviamente ancora non sappiamo che facciamo stasera, io almeno non ho deciso ancora, comunque appena saprò che fare vi farò sapere. Scherziamo naturalmente, Noemi, che abbiamo ascoltato per diverso tempo durante tutta l'estate con questa hit. Oggi era uno dei vostri dischi richiesta, Daylight, John Legend.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ultimi lanci di questa diretta, siamo così alla fine di questa puntata. Intanto ci siamo ascoltati la voce di Julie Bresch con Serenamente, altra canzone abbinata alla dedica che è arrivata poco fa, praticamente fresca fresca di messaggino da San Vito, arriva da dove Silvana, Cristina e Stefania mi stanno ascoltando. Intanto Silvana che dedica a Cristina, Stefania, Gianni, e la canzone che adesso ascoltiamo di Ermal Meta, Calma Metafisica.

Calma metafisica, Herbal Meta qui al programma Dediche Richieste. Va bene, brano dedicato a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana. Un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, un ciao anche a Gianni. Andiamo avanti con la prossima canzone, la voce è quella di Olivia Rodrigo,

un'altra canzone richiesta da voi nel gran finale del nostro programma, amici. Olivia Rodrigo, Stupid Song. 3 4 6 12 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta. Altro disco, altra new entry che stiamo lanciando da pochissime puntate, si intitola Dedica, e la voce quella di Ernia.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo
1: su... Si intitola Dedica... ci sta proprio all'interno del nostro programma di dediche e richieste musicali. La voce era quella di Ernia. Ci sono i Kiss qui al programma dediche e richieste nel gran finale con questo brano che l'amico Francesco dedica ai genitori Giacomo e Laura.

Canzone che grazie a Francesco che l'ha richiesta, ha fatto tornare indietro anche me con questo I Was Made For Loving You dei Kiss, mitici Kiss, al programma dediche richieste quest'oggi. Francesco che ha dedicato questo bellissimo brano, questo grande successo dei Kiss, ai suoi genitori, Giacomo e Laura. Un saluto grande a loro, un saluto grande all'amico Francesco che ha messaggiato e ha partecipato al programma dediche richieste. Gianna Nannini.

0: ma d'altronde per noi è normale, le vedi anche tu.
1: Gianna Nannini, nuovo singolo, Meraviglioso errore, penultimo brano in programma. Amici, grazie per essere stati in mia compagnia. Prossima puntata 16:05 si parte per un altro viaggio musicale insieme a me e voi all'altra parte. Grazie ancora, alla prossima, ciao.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: E quindi pensi di essere un figlio unico, di essere all'altezza? Allora suda, ragazzo, suda. E quando torni a casa piangi, ragazzo, piangi, perché non ce l'hai fatta. Ed è solo così che per un caso fortuito, per un incredibile allineamento di pianeti, potresti riuscirci. Io per sta roba pianto.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Ascolti, più la senti, Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Bring the action. When you

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

salvezza qui. Mette con gioia alle fonti della salvezza, e tutto nuovo in te, lodate il Signore, suo nome. Ora la mia salvezza, e con lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi vogliamo ricordare nella nostra Eucaristia, pregare per Adriano, lo affidiamo al Dio dell'amore e della vita, offriamo anche la giornata, le persone incontrate, il lavoro realizzato, andiamo a ricordare anche gli ammalati, ci chiedono un ricordo nella preghiera, perché Gesù sia conforto e forza in questo momento di fatica, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti meritiamo di entrare nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un canale d'acqua in mano al Signore. Lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna degli empi è il peccato. I piani dell'uomo diligente si risolvono in profitto, ma chi è precipitoso va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è vanità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male e ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando il beffardo viene punito, l'inesperto diventa saggio e quando il saggio viene istruito, accresce il sapere. Il giusto osserva la casa dell'empio e precipita gli empi nella sventura. Si chiude l'orecchio al grido del povero, invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. Ho scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi perché in esso è la mia gioia. Custodirò la tua legge per sempre, nei secoli in eterno. Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono a trovare Gesù, la madre e i fratelli, ma non potevano avvicinarla a causa della folla. Gli fu annunziato: tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore.

Soldato Gesù. Ma Gianni Franco ha detto, vai là, hai popolo trasparente, di qua il bello spazio. Solo un breve pensiero, credo che la parola del Signore, volevo andare là per rileggere qualche brano, ma voi lo conoscete già, il testo di Luca, che parla appunto di questo incontro che Gesù ha, Gesù sta predicando. Interessante come Gesù coglie ogni cosa, ogni situazione per insegnare ai discepoli i segreti della vita piena, dell'essere veramente la sua chiesa, i suoi discepoli, la situazione che Gesù sta predicando, e sua madre e i fratelli lo cercano, vogliono parlarlo, sapete che era da tempo che non lo vedevano, lo avvisano e Gesù dice quella frase, guardando la folla, sono mia madre, che sono i miei fratelli, coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica, questi sono per me madre, fratello, sorella, no? La mia chiesa. Mi ha colpito molto questo, perché Gesù non sta prendendo le distanze dai familiari di sangue, no? Da cui è nato, dalla madre e i fratelli, né vuole umiliare sua mamma dicendo quella frase che indica una nuova parentela che si fonda sulla scelta di Dio, in fondo, no? Mettere Dio al centro. In questo tempo la parola ci sta ripetendo costantemente l'importanza di avere Dio come riferimento, come tutto, come guida della nostra vita, delle nostre scelte. E qua Gesù ci dice proprio ciò che è che a Lui piace, ciò che entra in un rapporto intimo con Lui, che ci fa una cosa sola con Lui, è ascoltare la parola, quindi non solo udirla, no, proprio ascoltarla col cuore dentro di noi e metterla in pratica, cercare di metterla in pratica almeno. E questo è impegnativo, perché la parola non è solo una parola che si proclama, ma è una parola per la vita dell'uomo e della donna, della famiglia, una parola che guida le nostre scelte. Ricordo quando anni fa stavamo cominciando l'esperienza in comunità, ciò che ci ha unito e che ci ha, come dire, rafforzato nel nostro vincolo di comunità è stata la parola di Dio. E ricordo che in ogni incontro c'era il momento in cui ciascuno condivideva come aveva cercato di vivere la parola durante la giornata, metterla in pratica. È impegnativo, perché la parola ti fa fare delle scelte radicali, ti confronta sugli atteggiamenti, sui modi di fare, perché la parola è Dio, è Gesù, è l'amore, no? Vogliamo davvero chiedere al Signore il dono dello Spirito, perché ci aiuti a vivere così. E credo che Gesù, dicendo questo, sta affermando proprio la grandezza di Maria, no? Chi è colei che ha ascoltato la parola e l'ha messa in pratica? Più la Vergine Maria, no? Che ha messo in gioco tutta la sua vita, il suo matrimonio, la sua storia che va pensato con Giuseppe, ascoltando la parola. Maria ascolta, mette in pratica e custodisce nel suo cuore. Quando non è tutto chiaro, non si arrabbia, non va in crisi, forse soffre, ma custodisce nel suo cuore, no? Come meditandola, no? Assaporandola per entrare nel mistero di Dio. Credo che Gesù ci sta anche indicando questo, come affidarci a Maria, lasciarci prendere per mano da lei per imparare, no? Cosa vuol dire accogliere la parola, ascoltarla, metterla in pratica. Abbiamo ascoltato il libro dei Proverbi, sono delle massime, delle affermazioni, dove, se notate, se lo riprendete il testo, al centro c'è sempre Dio e il prossimo, Dio e il prossimo. L'uomo può fare tanti progetti per conto suo, ma alla fine è sempre Dio che dà ragione di tutto, no? Ascoltare la parola, metterla in pratica e mettere Dio al centro, non metterlo al centro, e quello ci aiuta a rinnovare i nostri rapporti con le persone, a rinnovare il nostro rapporto con il Signore, a vivere nella pace, nella pienezza, anche nei momenti di difficoltà e di buio. E qua fidiamo al Signore la nostra vita, il nostro cammino,
nostro impegno di ogni giorno nel cercare di lasciarsi illuminare dalla parola del Signore, per cercare di metterla in pratica. Questa è la Chiesa di Gesù, questo è il nuovo popolo di Dio che supera i rapporti di sangue, ma che li rinnova, li rafforza, li eleva con la presenza del Signore e la sua parola. Li continuiamo a pregare insieme e a chiedere il dono dello Spirito.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Per guardare le tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, di bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci questo sacramento di salvezza, i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.
1: Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. O Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della sua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Adriano, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola e io sarò.

God.

Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie.

Santa Maria, del Cammino.

0: In diretta dalla nuova chiesa succursale di Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mira que tú estás rica.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.

dargli forza e consistenza, e poi lascia siano loro a prenderti.

non così è il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fare mattina. In treno per Grosseto, forse ti ritrovo in un sorriso a caso, un dito sul libro o in un posto vuoto.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi, assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: This is the story of El Luta, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

Grazie. Grazie, grazie a tutti voi.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

quelli che riempiono lo spazio dove vivono, di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre.

0: pur nere facevano da scudo in quelle sere.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: 1:33.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questo emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.
5: Desolato, ma più che desolato è incazzato quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti, imbroglioni, cantanti, cioè noi.

0: Sono le due, le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.